Celebramus missam de feria sexta hebdomade decime quarte temporis per annum, cum prefazione quinta communi et precio charistica prima.

Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmittimus completorii celebrationem.